0: Radio Darmstadt.
1: Sì, buonasera signore e signori, rieccoci di nuovo assieme dopo tanto tempo, sono le ore 8, questa è la Spaghetti in Action, adesso diventa tutto italiano, perché a partire da questo momento parliamo in italiano, das ist italienische Sendung von Radio Darmstadt, mit mir Daniele, hallo aus der internationalen Redaktion, willkommen, was machen wir hier, unsere Mission ist die italienische Sprache durch diese Stereofrequenzen zu verbreiten, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier immer wieder mit meinem Akzent komme und spreche, ich bekomme ihn nicht weg, aber ich denke, das macht's auch besonders. Ja, adesso cambiamo, wir sprechen ab sofort Italienisch und immer wieder mal zwischendurch auf Deutsch, aber 80% wie die Italienisch sein. Buonasera a tutti, sono io, Daniele, delle Stereofrequenze di Radio Darmstadt. Come state? Non ci sentiamo da un po' di tempo. Oggi è il 1° ottobre 2026. Tutti quanti dicono che a partire da questa settimana inizia appunto, non l'inverno, ma l'autunno, giusto? Perché abbiamo avuto un'estate davvero calda, eh? Attenzione, non ci possiamo lamentare proprio per niente, eh? Abbiamo avuto magari un luglio un po' così, un po' così, poi alla fine di luglio è arrivato un gran calore ad agosto che è durato fino a ieri, ma a partire da oggi ritorniamo nella stagione, non voglio dire quella più brutta, ma quella meno soleggiata. E noi cerchiamo dunque di portarvi buon umore attraverso queste stereofrequenze e cerchiamo di regalarvi buona musica e di tenervi in buona compagnia. Buon ascolto, questa è la Spaghetti in Action. Iniziamo con la musica.